0: È tardi ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
0: Il so ti calma.
1: Che vuol dir ciò?
0: Va forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Clermont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita? Io tremo, o ciel, coraggio!

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omilior. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.